0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Ako radio capis.
2: Senti disegno ho fatto. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.